un mondo difficile e vita intensa. Felicità, momenti e futuro incerto.

0: anni vedo la vittoria del Napoli. L'ho sofferto per tutta la vita.
1: Ακούτε Αλφα Radio 989.